0: cioccolato ci tu fai come l'occolo. Io non ci cibo e tu bevo.
1: Mai detto Meli, Lidosa! Lidosa! Aia!

a quel nome di Mimmo Lesson Bolton. Esiste me a la più facile venire mi spanca il barricetto.